0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eh eh eh, ende yongana kwama.
3: Noé Pichari, Isaac Kamele. Yes, sama. Ais.